0: Calypso, France Gall sur RCFM, et pour Awasu, Bidou Sahamadji, Azabed et Oi, perché qui ou Djelo et Turquino, je t'aime à Santa Marc Biancaril.
1: Bonjour, cari amici. Quand vi dico Turquino, a chi pensate? E no, on vi parlo mica di un sporting, obedi. Pisetti appena un capo, pa una volta. Ecco, uiditi, e uccelli. Quando vi giuremmo uccello di statina, ci pare così bello cuso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vaglio da spiega. A risposta si trova na luce di usoli, chi ida è bianca. Ma a luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde di ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a bulvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che luci chiedi e dall'altra nero. Allora, vivi governa con questi questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda i turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
0: Ringraziabile Marc Biancarelli, Razaramaggi, Abispiega, Marc Biancarelli, tutti i giorni, che cosa, che buon sabbi, demica. Allez, noi remenons un quarto dans ta RCFM, e ma sta a Sainte, una magnifica canzone di Avileta, je t'aime en aiguille. E boy, je t'ai des bibes con noi, qui si deve dans ta RCFM. A subito, je t'aime en aiguille.

0: Rockray pour poursuivre cette fin de matinée ensemble sur les ondes d'RCFM. Alors je dis fin de matinée, mais on a encore plein de jolies choses à écouter, comme vous le savez. On part en rando, et puis c'est pas tout, on parlera du ciel avec cette superbe chronique Cielo d'Estade, et puis on parlera des artisans que vous retrouverez tout l'été sur les ondes d'RCFM. Mais pour l'heure, chose promise, chose due, on retourne du côté de Bonifacio, puisque c'est la destination du jour pour Vaulx-Girandoulon et les Bonifaciens qui sont ravis de retrouver cet événement tous les ans, Evelyne.
1: Oui, Cécilia. Mais alors, écoutez, je voulais absolument, je savais qu'il serait là. Mais bon, parler de Bonifacio sans les habitants de la ville et avoir leur regard sur la manifestation, c'est pas possible. Et là, j'ai avec moi à mes côtés Alain Dimé. Alors ça, c'est un bonheur pour moi, pour vous, chers auditeurs. Alain, nous salude.
2: Salude.
1: Dion piagie, berama.
2: Un piagie, son rosse, un chaparrato, qui, con l'onore e i complimenti che tu mi fai, ma è un piacere d'accogliere sempre RCFM in Bonifacio.
1: Ti ringraziamo per una manifestazione assai importante, undicesima edizione del Festilumi.
2: Sì, undicesima, e poi sempre un piacere di vedere a città illuminarsi, infiarrarsi, e poi soprattutto con tutto il lato artistico e patrimoniale di noi, che noi godiamo qui. Ogni anno da poi più di 10 anni dunque.
1: Lo scopo di questa manifestazione è di noi di portare all'Ea tra Ayante che Campanugui, Ayante che viene qui per passare una stonda e per quelli di noi che erano presenti 100 anni fa.
2: Yeah, è un piacere estetico prima di tutto, è un festival, dunque è fatto per essere attrattivo e fa approfittare appena i commerci da turismo che lo indiena su festivali qui. Ma di noi, come la giurita, un piacere estetico e non ci scordiamo mica che un nemico, un'operata che viene così senza tematica, cerchiamo sempre a zingarci a ciò che noi siamo. Dunque
1: un popolo di football.
2: Un popolo di football, Bonifacio ha una grande tradizione footballistica e qua GSB di sicuro, ma di noi con un attaccamento, allora i bonifacini sono piuttosto sporting di tradizione di noi, senza essere...
1: L'ha detto Umer.
2: Umer. Umer è turchino da voi.
1: Tu in U?
2: Yeah. Io in 78 ero già in un campo ivoriano a sostenere il Sporting da giovane studente. No, ma senza essere disprezzoso o contro le altre squadre che hanno fatto la storia di suo popolo di Valo, quantunque.
1: Spiegami appena, all'Ea di sportivi di Lebiga qui, con football, parlami di questo club di l'AS Bonifacien, come si chiama questo club?
2: AGSB. Jeunesse sportive bonifacienne. AGSB, donc, on va te parler d'articles dans ta AGSB. Il y a un club de Dieré, il parlerait à Saïmé Dougemé, parce qu'il a fait un livre dans ta Ouvatu. Donc, il y a un club qui a plus d'un siècle à voir. Donc, quantunque, c'est une histoire. Et Didier, ci spiega quantunque, bon, la dure peine à campagne de nous, quoi, présence multiplici di agenti qui. Bonifacio è una città, me la dici, come tutte le città c'è agenti diversa e poi molto più qui che ci sono stati legionari, c'è stata una città militare fino a 1992 con i tiralliori che sono stati fino agli anni 50 dopo i legionari. Dunque il club si è sempre nutrito di tutto ciò che compone la città e dunque Didier ne caccia un aspetto sociologico assai importante. Chi fa che siamo di noi fieri di ciò che noi siamo in un pluralismo e a gente qui e in una convivialità che fa di Bonifacio una città assai singolare, tipica con la sua lingua, con la sua geologia, ma di noi con la sua particolarità di piccola città che ha saputo mischiare gente e fa popolo, comunità, di amore, di parlare di tutto che ha, tutto essendo in da diversità. Dunque, è un club, e io mi incalco appena in questi aspetti qui, ma è di nuovo un club che ha un palmarès, siamo stati campioni negli anni 70, sempre senza trapassare il livello regionale, di sicuro, ma abbiamo i nostri medagli. Italia e, e coppi come, come altri luoghi. E c'è, c'è qualcosa di importante, allora.
1: Bonivadio, città di cittadinanza?
2: Sì, perché è una città a punta e a Corsica e a tempo un incrociatoio di un Mediterraneo.
1: Di lingue?
2: Di lingue, parliamo, mi senti, di piacere a parlare corso e sempre piacere a, a barattare e a scambiare con i miei amici di a Corsica. Adio di nuovo Bonivazinco, sono capace a affrancare qui e farmi un salto in Galura e ragionare con l'amico Isardi in Galurese o in Isolano di Maddalena. E dunque facci che noi siamo una strada marittima che ci ha arrivato tanta gente e tante ricchezze.
1: Ti avevo una domanda per compiere questa intervista. Spiega appena ai nostri amici auditori perché ci ho la ben aiguille per approfittare dei festivali, ma ti avevo una domanda questa spiegazione in Bonivazinco.
2: Ah, ti ho che ti parli Bonifazzino, allora, non so mica se tutti i giorni, se ho da fare una bella promozione in Bonifazzino stasera, ma in tutti i casi se vieni in Bonifazio avete di belli lumi e belle cose, nanta, i muraggi, i carruggi che sono i nostri qui, e dunque vieni e approfitte per cosa il paese è già bello così, ma con tutti questi lumi è anche più bello.
1: Ti ringrazio assai Alan.
2: Di nulla, è un piacere sempre.
1: Cecilia, ed intesa parla o Bonivazinco, Alan di me lo era o nostro invitato. A ringraziarvi, Alan. A presto.
2: A presto, buonasera e tanti saluti a tutti gli amici RCFM.
1: A ringraziarvi.
0: Et oui, ringraziavi Alan Di Meglio qui était donc au micro d'Evelyne Fontane, qu'on retrouvera bien sûr pour la suite de ces girandoulonnées. On va girandoulonner un peu, nous aussi, si je puis dire, puisque nous partirons en balade. Pour Injiro, une des nouvelles chroniques estivales des ondes d'RCFM. Et puis vous aussi, vous pourrez partir en balade pour de très belles soirées pour Rockin' Bastia qui sera de retour. Vous pourrez gagner vos places d'ici à la fin de notre émission. Restez bien à l'écoute, notamment en musique avec Horizonte qui vous accompagne avec Keep You Balloon On Che. Et ensuite, direction Murato.

0: Bonjour à tous, content de rire droit, bien en talons d'ailleurs, vraiment, ça m'aura bien, ce nom marouno, dit Sobralog. Oye, Rigeui, mon audor, bancala rue Mistier, qui scrive d'abo et barretian, d'obo et nous, à une participation et à tonne ou et impeste, à un premio, d'obo un primo libre du Noël, Corsican Way of Life, saludado da au public, Joseph Antonetti, et chez vous l'édition est Omar à Salvadigoume, torna à une huitaine de Noël, alors à Igouzoubi, de mes pieds joués des doutes, et midriga di barla con un chumbida, de gozaludoua, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, Joseph Antonetti, si d'aiguille peut parler de son livre qui est chou d'un détente, qui s'y llama Salva di Goum, ne parlerons bella zigour durant l'émission à peine à plus tard, mais intanto, ce so qui ci piace à noi qui de l'émission, il découvre à peine le percorso di l'imbidado. Alors, si de casinchese, enfin, à Gigerede, et voilà, parlez-moi à peine di Azidellina.
1: Azidellina, la dio passata un paese, un coaventurasca. Portugui son grandado, son andado a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di nu appena in un paese di mamma, quando quella in vacanze in San Lorenzo, ma avevo più di in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato in un collegio, un furiglio, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Casinca, di Azidellina, i primi ricordi che regolano così, so parli, ma va, se lo c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con Natura, non so.
1: A giocare fuori per i giassi e per i piazzi in paese eravamo un po' di zidilli con tutti, per più maschi, e a giocare a pallone appena dappertutto ne capovamo sotto la scuola, in piazza di Gisonque, a zidellina in paese era soprattutto questo.
0: Come era zidilli? C'era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena non so canto, secondo voi?
1: No, non era mica, ma appena dimmi di natura, ma dopo no, diciamo, mica ciò su solo, diciamo, non una volta in paese, ci incontriamo tutti. Anche,
0: no. A scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario. Poi studiamo un po' di giardino, in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica. C'erano i da USP e USP2,
0: erano tutti insieme a Bulegio.
1: E dopo i più grandi. Poi era un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti. Dopo con le sue ma dopo quando sono giunto lì è stata appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino a collegio, a scuola mi piaceva.
0: Allora, si de scrittore oggi, a Udor, si de in un bancalaro, allora parliamo prima, già su piacere di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questo era da poi Giugo, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era con le bande dessinate, o più per Asterix, a fare così.
0: Dopo... Ce n'era assai in famiglia, in caso, o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se erede che domandava, c'erano i libri, ma se erede che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi, appena più, quando è diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione, anche qua, quando ha avuto tempo, perché qua ha avuto tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E déjà forse sa passion de la scriture va rigourdat de Guillaume Noiseau à Ogoulège ou forse à Oligé sous biège de la rédaction qui dit Jean Oudando hein.
1: Alors au maestro qui avait un pays au primario ci piaceva dans toute la rédaction et de bien qui mi piaceva ci attendo quando dopo a Ogoulège mi piaceva le bocca a Oligé più poco perché non ho mica fatto una filiera letteraria, ho fatto economica e sociale, dunque francese è stato un primo, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque, animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuto così.
0: Così no, Ulegno è presente nella vostra famiglia, allora questo è un calarugno.
1: Sì, Ulegno ricorda di un morci caccaro, che ha imparato con suo zio, c'è stato un gorcio mo caccaro, un gorcio mo zio moabu. E io che ha giubilato la sera, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: No? Allora, un giorno c'è un bancalaro qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E vostro caso mica?
1: E appena, sono andato da Giugo, era tutti i giorni alla Tellu, perché chi fa la berro a caro e anche quando facevamo questo incorti, quando io e sera me ne arrivavo là, o Andrea o sabato va alla Tellu aiutare il corso Masio Moabu, Bon, dico, per buscarmi un visore per sortire la sera, ma, ma era sempre, sempre questo, sempre stato a 3 anni di stadina, voilà, 2 mesi a lavorare con lui. Bon, fece la tanta fare, ma era questo.
0: Ma conto che a 3 anni, forse chi...
1: Aiutava, spazzava, pulsava, fece amico.
0: Ma ricordate di vostri primi mobili, o vinestre, o bersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi mobili che ho fatto era giovane, diciamo... un cugino di che è morto anche lui, un cugino moracao che era stato anche a Ronello e che dopo ha fatto strafare, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso dover muovere con me e abbiamo fatto con me e abbiamo fatto insieme 6 anni dando. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Diciamo.
0: E quando è che hai deciso di va anche allora, di continuare questa tradizione familiare? È venuta a che periodo della vostra vita?
1: Ah, lei appena la sempre appena in capo, dopo ha soccolato un corte, ha fatto 3 anni in corte, erano 2 corsi, poi mi sono detto che il mio amico aveva 2 sorelle, non è mica forse a Bacienzo, a 20 anni ha arrestato e ha fatto un CAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Allora, che ci vuoi dire non ti assumi che può praticare torna oggi che vivi assai tempo? Non so, c'è qualcosa di liderario non mi stiro di allora, questa domanda di appena farfelù, ma non so, forse c'è droit appena i poesia a fin d'uregno.
1: È a poesia, perché chi soprattutto quando avevamo un mobile, diciamo, dopo c'è di l'obero che avevamo che sono più in generale mica fastidiose, ma quando devo fare una vista, ma quando devo fare certi mobili, di volte sono domande speciali, anche sono mobili che devo fare una volta, un mobile così.
0: Di una creazione. C'è l'aspetto di creazione.
1: Di creazione, come quando si scrive qualcosa, dunque. Di questo che ti è appassionante in un mistero.
0: Quando ci venite a Don Cali, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci venite a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assente, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo venire, dirà, non t'ha un stesso logo, non t'ha internet, hai antes i ridroi e scambiavano i soscritti, e questo è più o meno.
1: Il principio, dopo... io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adro in internet ciò che lo vegia, dunque al principio non era che lettore, poi mi sono scritto anche io, ho cominciato a mandare le poche affari, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: Mi scusi, Dayabia, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché o si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che avete in boi, in radio, che domandava a esprimersi.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì ciò che scrivono, e dopo mi sono detto, perché mica può anche io, poi ho visto che... Mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diremmo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso, già? In lingua corso? O a chi scriveva in francese? Chi scriveva?
1: C'era lui. Io scrivo, per lo più scrivo in corso, non tanto in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso. Ma c'era lui, c'era niente di scrivere in francese, no?
0: Allora, i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e poi con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Ma, perché era una storia, io non era mica un lettore, ma ho letto 2 o 3 volte così mi era accaduto e trovo che era una storia appena fuori di un tradizionale, era un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo contro di noi. Al principio era più per rie, era più per questa, e dopo. Bon, all'inizio il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'iniziativa di Marco che ha puntato.
0: Quando è poi il primo libro,
1: che ha puntato, e io per me mi barriamo manco, quando mi hanno proposto questo, mi barriamo manco, cioè ci messa manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se non vuole essere pubblicato, di essere spertù de con più gente che perché un blog è limitato
0: ieri yeah, yeah, yeah, assai va. Tra di voi Gerardo yeah, yeah, yeah. E allora giusto appunto son mi sbaglio mica dico che ho letto preparando l'emissione non so se è un premio o se la si può dire così ma in 2016 più o meno con Sanuel la sottomissione tra virgolette mi va del rimercato ricevete un premio
1: di un concorso perché dopo abbiamo fatto un blog Tornuete in pista
0: yeah.
1: Dove tutto il mondo vogliamo andare a Noelle, allora, ne hanno mica obbligato di mandarla in corso e ci mandano con francese. Dopo noi traduciamo perché e vogliamo pubblicare in corso, dunque ne ho tradotto un ebook anch'io. E abbiamo fatto il concorso e ha messo San Noelle. E dopo la gente lo dava e si era vinto il premio, il primo premio. Dopo c'è stato di altri, mi pare c'è stato 3 o 4 premi in tutto, sino al 2020.
0: Ma l'idea al principio, noi vostri iscritti, non so se vi avete un'idea precisa, era unicamente sfogabi, contare qualcosa che vi da in capo, o c'era di nuovo un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti, perché parecchie volte nel primo blog organizzavano, diciamo, di concorsi, ma non concorsi per rie, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi iscritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica lì di va passare un messaggio. Io non ho mica sia Agostini va passare un messaggio, penso mica se enfin, mi ero mica di niente, cioè pensa così, cioè fa quella, ognuno è abbastanza grande per rivedere questa maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nouvelle Flash e se Nouvelle Agostini, subito bisogna aver visto che aveva un stile personale, comunque, o mica?
1: Ah no, questa a mi dicono, ma per me... Mi parlano spesso di un fatto di Noelle Gotte di
0: ma perché ne ha parlato di suo carattere particolare di Noelle.
1: Scrivo così, non dico mica fa altrimenti, ma non dico mica una fa che faccia posto e geremo.
0: Non l'avete mai provata di rivelare a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche, ma beremo più tardi, ma per il momento no, e Noelle mi vanno a dire.
0: Allora, mi ha parlato, di un giorno ha parlato di suo primo, sa prima raccolta di Noelle, in Corsica, Noelle of Love, non da chi ho detto, allora, Way of Love, c'è la façon de vivre, come si può dire, donc, forse dice tutto, tu e dice non da sopra su e così come l'avete scelto? Perché il titolo è interessante diciamo.
1: Il titolo di una novella che viene dentro io mi sono dico mica pazzia mi pare di e ma è un'occhiata American Way of Life non è che questo dunque come si parlava assai di ciò che di agosto che c'eremo l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora, era un stile, era un io come avanzo, come l'avevo risentuta, era una visione, mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada, tanto lo sguardo di Azugeda, lo sguardo appena differente di ciò che lo si può leggere dando, ma si è appena in Samus Agusti, dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrebbe manco scritto. Dopo, penso mica che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno il suo sguardo così, ma di chi...
0: Poi, in tutti i casi, una scrittura...
1: Forse che a niente non volevano mica valisare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiora, ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che lo campiamo e che noi vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di avere la società, non i vostri iscritti, si capisce che è bon, personale, che è forse sperto da un coup d'altri, ma non siamo mica becci a leggere tutti i giorni di Gerardo. Perché mettete conto che la società appoggia due certi divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che facciamo noi, una bella storia. Perché se parliamo sempre di affari che vanno a un libro non è tanto interessante. Su punto di vista così permetteva di nuovo belle storie adesso.
0: Allora, abbiamo continuato a parlare di Corsica Nouvelle Flavia, abbiamo parlato di Bella Figura di Salva di Gume. Voilà, sta divina con noi, ma sta sentendo una prima canzone e poi ci ritroviamo bene a seconda parte dell'emissione di suo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro Salva di Gume.

0: D'abord, t'es dit tout sobre l'eau qu'on s'agrade à Joseph Antonetti, hein, à Odor et dit Salva di Gou, mais l'édition est Omar. Alors, parlons de Marco Biancari, d'Ielo, qui dit au Gabou, dit l'édition est Omar. Hein.
1: Et d'Ielo, et tu es congé à quoi vivre.
0: Congé à quoi vivre. Donc, ils alludent mou, tramindouille. Avant, ils ont été sa grande son agouchi, parlons de Corsican Way of Life. Bon. Alors, on se met qu'à se loger, on a un tas de provocations, qu'on s'est scrit et gusti, qu'on s'est jugé qui est ranouché. L'idée à des, alors, on s'est rédémé qu'à court de goût, mais des à peine à d'où, très bien coulette, hein, era volontario ou mica? Ou va tout divorcer, mais divorcer, ou mica, enfin, dit.
1: Non, alors, nous sommes à gauche, d'où, et enfin, c'est bon, oui, c'est scrit, c'est bon droit d'où, mais, Bigo, il y a un scritto che non mi cavati ben un libro, non vati ben sul blog e dirà. So, in primo luogo sono stati scritti per far ria all'astri. E, bon, ci do che certi possono non mica riso, ma per far ria quelli che dicono al tuo blog. Dunque, era piuttosto questo a principio. Dopo c'è certi scritti che sono appena più seri, c'è radio, non primo.
0: E perché ci allontaniamo di ciò che diciamo le cliché turistiche, aussi, No, ma che trovo più che interessante.
1: Bello, no, no, ma, oui, ma
0: ne giustamente. Critica,
1: no, so, capito. No, ma l'affare di. Giustamente, i cliché li sentiamo tutto l'anno, tutta l'annata. Dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra voce, diciamo.
0: E pensate che siamo pronti noi corsi a fare la nostra autocritica di radio?
1: Spiego con tutti i casi. Penso che
0: attraverso forse i commenti, i scambi che abbiamo da Udo, dopo a Corsica, un cubo con Salva di Gume.
1: Allora, ma, Salva di Gume, lo presentiamo da poi poco, comunque, ma i ridoni che abbiamo avuto per lo più sono buoni. Corsica New of Life. I ritorni che ho avuto io, niente che ti è piaciuto, dopo penso che certi. Ha avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che Olipo non le era mica piaciuto, ma come ha detto in francese, mi ha detto il malessere perplexe. Boh, dice, vabbè, ho fatto qualcosa. Dopo, penso io, con tutta la maggiorità di gente sono pronti e poi si vede quando le dite rete sociali, non ti suscita attualità. Parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica. Dopo. Forse d'astri no, ma ce l'ho da un po'.
0: No, ma è interessante che i scrivani, l'audori, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena a Zugeda, di va all'avanza, di va chi a Zugeda, beh, sa da interrogare la stessa in noi, trovo che di un altro, enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Bon, io mi ero mica così, ma dopo se lo trovo permette questa, tanto meglio, Geraglio.
0: Allora, dopo si è stato nei pochi anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, Salva di Gume.
1: Quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque so, è un tempo assai lungo. Durante questo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare vostro bestiere o ancora?
1: E hanno quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano che ci sono un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato con la Ivan Calà, comunque.
0: Ma mai non è tocco una bene, una mina?
1: Aveva 3 o 4 novelle che sono un libro, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e proprio era abituato a trovare un affare all'astro, e sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves che mi hanno detto, cioè tutti i miei lavori, e mi hanno dato una data per Olipo, e tanto mi sono messo, allora proprio a sera, dopo il lavoro, mi sono messo a scrivere, abbiamo finito quelle che erano cominciate, e abbiamo fatto, ne mancavano le boche, perché Olipo sino era stato troppo corto, e abbiamo fatto le boche in più.
0: Mi sono scordato io che Corsican Way of Life non dirà una bezza idea,
1: e adattata da Biasavalli, e chi dirà, enfin, a parecchio, che dirà proprio una riuscita, diciamo, un gioco attore Charlie Martinetti, che dirà stato, a me mi ha impressionato, e l'adattazione di Biasavalli, che dirà proprio a lei.
0: Ho fatto davvero, ho scritto un'altra scena, non so, che a vostra reazione.
1: Sono stato assai commosso.
0: In giro a voi che non è tu, noi vostri.
1: Di noi, sono stati commossi anche lì, perché. Ma è poi ho fatto che lo si è interpretato a me, adattato a me, perché ha fatto un bello lavoro. E quando sono andato a prima di Calalboro, sono stato proprio dopo, con tutto un momento bello, diciamo.
0: Alors, et on va tout discuter au négament en course, parce que Draouzion, dans ce mica, enfin, ce mica, est autre.
1: Non, nous guérons sur libre, au bout des, nous l'ultime livre, au bout des Bernadette Migueli, qui a traduit nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancari, dans nos vatos,
1: Fabien Raffali, et bon, nous brimons, j'avais nous Olivier Ancet, Jean-François Rosier, qui Jérôme Ferrari, et mi bargo, mi scoduinimo. Mais nous, qu'est-ce que vous dites, Bernadette Migueli, Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire une course au secondo oi, ou des coups qui, forcément, bisenti de ou bio libre ou bio disposto.
1: Mais il y en a plus facile, Jérémy, mais il y en a plus naturellement. Mais je me suis prouvé déjà à écrire en français, mais pour le moment, mi va au corso, Jérémy.
0: Alors, mi j'ai dit que, dopo il travail, ou appena e pression, et bien, face au secondo libre, Salva di Gume, ma ci pensava de na jornada, comment nasce simplement una novella?
1: E allora
0: ripensate a un
1: cerchiamo, fatto preciso, cerchiamo un tema, una fame così, poi debba che devo tenere giornate quando siamo a tello, per più che mica appena il tempo, perché il tempo c'è mica, ma in travagliando devo si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora, giusto appunto, da dire un esempio di una novella come nasce, come si sta leggendo di noi nostro gerbero, perché sono corte, sono precise. Allora, io corte, sono mica tutte di due pagine, ma poi sono assai corte.
1: E
0: sono sequenze corte, leggendo di noi.
1: Come nasce? Vi do un esempio, quello all'Irlanda, che sono sul libro. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona, la persona di un libro che ho riscontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voleva fare un testimonio, mai a mercato, perché mi ha contato che ne voleva fare un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare e tutto, ed è nata così.
0: E su stile, perché si legge veramente, dico come il letto d'un tratto, non so se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver abbassato il tempo, mica bese per il caso. Veramente, si è passata così. E voglio dire, a ogni novella si è debiato, ci la vada a pia un lettore e a tenerlo. E Beraghi, ben chi ho scritto c'è una certa ridimo, bella sicura, ma o decore manca un'onda di Geradio. E quello che è veramente chi bibbia in Geradio. Questa, no, si deve è bursudo, viene naturale.
1: No, viene naturale. Non ci rivetto mica quando scrivo, cerco da se sta di maniera che va. Che non ci sia mica lungure, e poi che ci sia una vine ammontuato, che ha più senso in radio, ma no, mi viene un mica rivettuto, mi viene naturalmente.
0: E a livello di lingua fate caso alla obra di certe parole o si dà appena più?
1: Allora no, perché a so chi, se avete fatto caso ce n'è una, dice assai in presti anche di francese, non so più se lì ho udito o mi scappa.
0: Ma poco un premio,
1: ma dopo. Si bende di Enuille, quando Enuille...
0: Io faccio di un corso che mi parla a me, di un corso che mi piace, che conosco, e di un unico corso che può criticare. Ne parleremo.
1: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre qua, perché... si sente sempre in quei casi.
0: Ma la lingua è fiorita perché ci sono belle espressioni che può piazzare di ogni intorno.
1: Quando queste espressioni proprio più che sentia con i movetti o i vecchi paesi, dunque è caduto da noi da mente. Dunque, dopo non mi obbligo mica a scrivere un corso puro stagliato, questo in maniera penso che non parla più un lettore penso che preferisce una lingua così. Che dia una lingua viva.
0: O va de leggeri o rileggi a qualche sia avanti di pubblica e de bisogno di non avere o legamento in giro di qualche sia astro?
1: No, allora questi l'hanno riletto.
0: E avanti di giorni sì, ma poi.
1: No, io lo mandavo direttamente ai miei editori, che sono più amici che editori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono egli che le diano, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che andava mica, e prima di fare il trovare di che abbiamo trovato così e dunque sono i primi a aver letto e dopo che ha scritto.
0: Ma Boyoui, on cerca de mica, j'avais des risposto à peine, mais on cerca de mica à faire des effets de manche, si j'ai une française, il y a vraiment une langue percutante qui va directement au sujet et quoi qui force bien più che bene.
1: Perché ciò che mi piace quando leggo libri di questo, l'affare troppo lungo.
0: Siete appena spaventato.
1: Mi va dica, no? Mi va dica.
0: No, ma è bene che ci ne che se ne vanno tutti in digressione, può allungare appena
1: un discorso. Le volte poi se va, ma quando le tutto un libro avviene faticante.
0: Allora, ne veniamo dunque a Salvadigù, ma giusto appunto, chi può dire ai nostri auditori, così alla corta, per presentare appena, so 21, è noi, 21, come si può, non da chi ho detto, Salvadigù, perché Salvadigù mi dice, il y a la sauvagerie, il y a...
1: La sauvagerie, sicuro Salvadigù mi dirà... All'origine era piuttosto gli animali, usavati, cioè. Ma Salvadigù perché chiamiamo.
0: E noi, dietro di una novena. Noi,
1: lei, abbiamo sempre avuto questa viura, noi, dall'astri, di questi Salvadigù, che abbiamo entrato, penso che ne abbiamo giocato, ma allora penso che on surjoue, come dicevo Vincenzo, on surjoue ce côté, direi noi per parlare di questo. E l'altra sera avevamo un scontro in portoghese e ha parlato con uno che ha letto un libro che ha detto forse che saremmo venuti appena io usava di come in Enzo non eseriamo mica su punto, ma ha detto così, dunque ha dovuto avere una riflessione interessante che mi trovava in Luca quando ho scritto un libro che abbiamo perso su usava di come perché è medico vinciuto, ma allora non l'abbiamo più, ma l'abbiamo volevo vacare, l'abbiamo sempre.
0: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
1: On surjoue. Allora, e penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
0: E perché i vostri personaggi, alle orte, sono appena duri, il limite appena. Sono avvicinato a Salvadigù. Poi c'è una forma di. Come posso dire? Rigrettate appena gue o di semplicemente o carattere di vostri personaggi, di certi personaggi, mica tutti.
1: Mica con rigretto, ma dico un affare che parete a fare, che ad un teso contare con suoi amici vecchi, e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale, la storia che si passa quando li menano Antoine, questa è una storia vera.
0: Senza entrare in dettaglio.
1: È una storia vera, e l'hanno intesa a contare su quanto tutto il paese.
0: Allora, a lettura di certi oggi, hanno essere forse spaventati, ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua, non dico mica che le rava.
1: L'idea
0: non è mica di Uiga, ma è vero che si passava così.
1: E si passava, cioè entriamo a famiglia che c'erano la sera, perché lì hanno fatto, saranno usati la sera in fondo questo e a Gigontano riendo, dunque questo invece è partito di noi, all'epoca, poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane, ma c'era anche questo di noi.
0: E ho fatto adesso, per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica, ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a stranieri, dunque in Irlanda e come si chiama?
1: In America,
0: bella sicura. Dunque l'Irlanda ha detto che era in seguito a un viaggio, l'America di noi perché di un paese che mi piace.
1: No, l'America sono andato una volta, sono andato in New York, ma le novelle sono così, si basano.
0: L'America profonda,
1: diremmo.
0: E tanto che puoi muovere Baragone, forse con certe.
1: No, ma di noi che una è stata scritta perché era entrata c'è le dia, una storia popolare dell'America, di Howard Zinn, e che è un libro di storia America, ma ha piaciuto Bertito di contare la storia America, visto ai giughi, cioè, mica dai grandi personaggi della storia, ma dai gente che. E è un libro assai interessante perché parla appunto di visto ai giughi. E mi ha dato a voi di scrivere San Luis Agustí che è un libro e dopo l'altra è una storia di Siù che è una storia vera di noi e che gli accoglie da così e, quando la giuretta ma a mercato e ne volia va di noi testimonio.
0: Ma forse di qui è che di appena universale finalmente già di qui forse è una scemità ma tra i paesani americani gli indiani gli irlandesi i gasinchesi quelli gli abbiati perché si passa assai in piaggia fai i vostri luoghi dunque è bellissimo un lato universale di Alors, si vous dites à violence, mais n'importe quelle violence, c'est dire.
1: Non, n'importe quelle violence.
0: N'importe quelle violence, au sens de ces routes, les gérants, mais.
1: Ma
0: c'è i rapporti umani,
1: la violenza c'è tutti i giorni, c'è tutti i giorni di una maniera o un'altra, c'è tutti i giorni, ma quotidiana la violenza vista da, per me, da un lato di giughi, di quelli che devono essere obbligati a difendersi come li buoni, sennò si facciano sempre in cercare.
0: Cercare da far passare qualche idea, senza parlare di politica, ma idea personale, a vostra visione di un mondo, penso di sì, no?
1: Ah, io so, so la sento l'intervista di Brassens che dice per me, il più grande poeta cantore francese, che diceva...
0: E tu hai delle offerte, au principio, un altro
1: grande. Un altro che mi piace, Brassens mette soprattutto, che diceva, moi je suis tout... Che diceva che un vogliamo che ha passato un messaggio nella sua canzone, e penso come è lui, ma dice in un'intervista, je serai toujours du côté du fusillé. E se j'arrive a far passare ce genre de messaggio senza parlare di grande cause collective, un affare che non mi ritrovo io.
0: Oui, la giustizia, ça vous plaît pas?
1: Non.
0: Non. capito. Allez, Joseph Antonetti, bien stato, bien andademica, è passionante, ci campiamo. Ci mi ritrovo da qui a poco l'ultima DAP, l'ultima partita di questo sobra luogo che è consacrato a. Déjà, votre percorso est pour nous à ce livre à l'édition de Omar Salva di Gume. Ci ritroviamo da qui a poco.

0: Fatima Bart di Stuzo Brallogo consagrado a Joseph Antonetti ben su libro e su d'un etanto all'edizione Omar a Salva di Gume e mo principia già a parlare appena di su libro bislingue realmente perché c'è e traduzione donc seguida noi e nouvelle i vostri personaggi di modo generale s'assumi a boy manca appena so perché tira de contun che penso che parecchi di se sto e gusti so accaude più o meno
1: parecchi mi sono stato conto la giuntese parlava so accaude non dopo penso mica che tutti i personaggi masumino spiego
0: no ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica di mettiamo Saona che si ritrova solo che un marito si tombe sortendo un briago d'un cabulo donc tutte le difficoltà di Eone d'oggi che si ritrovano a gascia eccetera
1: e questa
0: sono storie che bidocano penso
1: poi di una realtà ogni capo sono mica tutte Eue ma a chi è divorziato che
0: io sola, ma si staccate di noi
1: a società oggi è così ma direi lui per fare un paragone quando gli altri leggeranno un libro o erano un paragone con donne che ho conosciuto che diranno di una famiglia che diranno è prima nate di famiglione dando e che si sono sacrificate. Diceremo per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi e che penso hanno finito becce vie sole perché chi ci li aiuta in casa
0: hanno conosciuto in famiglia
1: e è una zia che è morta e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata ma che ha levato i nipoti e che ha aiutato
0: e chi tenia ma quanto è la buia esattamente no perché se che sul libro a Igo quelli che ci stanno sentendo francamente compratelo perché chi è da ridroa a sei cose d'oggi di aiuta d'oggi e di forse cose che ne mogano pa tutti
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi
0: allora dopo siete appena stuzzicarino se posso dire così in certe nuvole perché chi ci rivedi da spesso non ta quelli che portano il costume che parlano corso in una certa maniera un bi piacciono tanto se vuole che una maniera di criticare la pena
1: ma non mica no mi criticali no ma che chi
0: un bi interessa
1: non sento mica sincerità di questo può essere che a me mi piace una mente sincera e de volte non si sente mica sincerità ne sente gusti questo appena o dopo una
0: qualche politicante non so mica mintuati personalmente ma dopo niente metterà o mica certi nomi secondo so che li pensano ma di nuovo palisade
1: gli stessi affari parecchi mancano di sincerità e questo è
0: no ma questo che è interessante allora forse certe boeranno è che il libro il è sombre je pense pas moi je dirais plutôt qu'il est lucide
1: alors lucide je sais pas sombre non parce que
0: personalmente
1: non c'est pas moi de dire en tout cas mais sombre non penso che quantunque c'è certi passaggi in dell'osirie penso dopo de orte anche è storia appena negra facciano belle storie no
0: sono belle storie e poi a vine per ubiù sabre non hanno obusi di io e di noi ci di noi s'aspetto gusti trovo
1: e perché bon, penso per me
0: la gada un lettore in tutti i casi
1: un libro positivo come era un libro positivo primo anche se parecchi l'hanno visto negro e trash come si dice ma penso di dire un libro positivo anche primo
0: sì bo pensa allora Berghi ci fermo a Bogudin cerco di allargare appena allora dicendo donna che se posso mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sente francamente comprate il suo libro passerete più che una bella stonda cercando di allargare appena a scurzata vos trobarem interesse a Isabel non ta lideratura pensate che un scritto a un momento ad può partecipare a cambiare qualcosa nella società quanto che si può gagnare mi visto che un cambiamento c'era e penso che la lideratura
1: non so mica si proprio ne parliamo la strada non so mica si proprio i libri scambiano per non scambiare la società e non ci credo mica ma può arrivare a certe persone forse scambia un punto di vista di certe persone di associare la sana ci credo mica forse
0: ma forse ho fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso che ecco la visione di un tale ha scritto che pensate mica che può partecipare piano piano anche di modo inconsciente
1: di modo inconsciente poi sì ma allora forse a lungo andare, ma subito E non ci credo mica.
0: Ci prepara d'altri progetti, si de per ora unicamente concentrato nanta l'esciuta di suo libro, Gusti, o non vostro scagno, d'un mobile a creare, cioè, per chi noi la ghi aspettano?
1: No, in questo momento siamo, un libro è sottito poco fa, dunque siamo nanta a promozione, c'era di un libro. Dopo, ad un in capo, ma non ho scritto un'onda e penso che mi giurerà il tempo. E soprattutto mi ha messo 8 anni tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha già mica sotto che stanno qui bene. Ma ad un in capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici.
0: Ah.
1: E uno che un corso e un americano e di va nuelle crociate tra i due personaggi, ma da giù appena di tempo sicuro, ma di sì, Agustì, mi piacerebbe fare questo.
0: E quando devo scrivere, quando devo rileggere ciò che hai descritto, tagliate assai, o primo l'ampoasta di regola, o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale, no, io non taglio mica. Dopo, quando sono riletto, che mi dicono che c'è da fare modificare, posso modificare, ma io scrivo da un lampo e mando, boh, mi rileggo, vero, non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sabbi un mondo non t'ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così, con le canali forse penseranno appena a ciò che noi abbiamo questi autonomia, Salva di Gume, Renek sono gli abitanti americani
1: di America,
0: o Boblo, wow. Radio, o Boblo.
1: Provon, diciamo.
0: Voilà, Boblo Provon.
1: Fuori grande città.
0: Ah, a Newsday, che dia di noi un'occhiata, se posso dire così, a Vaula di un lupo e l'agnello, più o meno. Fin,
1: e
0: non una, commenta di un letto che è di noi.
1: Di una storia che gli è accaduta in un paese di Maghreb, e anche di una storia che non si vede usava di gume, ma di mi cavallo, diciamo.
0: Yeah. Mi sono scordato qui che ci sono personaggi, che rivanno, tutte se noi le gusti, la gemma torna a gusti, l'auditore scopre tutto qui. Per ora, sinawa, è prima reazione, bella sicura, è bugidì, mi interessano tanto, ma dici, c'è una persona che ha avuto una piccola rimarca, in giraboi, chi ne pensano i vostri strinti, i giraggio,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando è bileggiano, chi
1: ma dice? Ma in famiglia non sono mica oggettivo.
0: No, ma no. Forse chi può dire, io non so se qualcuno dice un giorno, ah là, Joseph, io non so, tu vai loin o pas du tout.
1: No, ma
0: non allora, mai... questa è la mia intesa parlare di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sulle posti perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese. E che dunque la gente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salvo di Gomboresi che siamo una violenza, in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché ci abbiamo bisogno di avvenire, ma c'è torna appena di tempo, per avere il vostro barè non ti ha gorsica d'oggi. Allora, non mi cavaggio, sa umano, perché ci sarei forse tanta di, ma mi interessa avere il vostro sguardo, non ti ha suggerito d'oggi, non ti ha... un tuo paese, semplicemente.
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto di Delli, ma è la vita che vuole così, è di ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove eravamo di Delli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, noi case, becci, allora quando i movioli sotto un paese, abbiamo aperto la gente che sta in un paese, non li conoscevo manco perché sono forestieri, sono stallati. Chi bene non stanno nei paesi perché chi paga un episodio meno caro che in piaggio o in villa, ma chi non si impegna manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, non bene manco avere un corpo, di questi che si fa c'è
0: questi
1: dunque un paese va cambiato sul livello questi dopo la società penso che non siamo mica noi a giocare perché chi ha campemo, che aiuteranno quelli che erano più tardi per dire che gli eravamo male, noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica male, diciamo. Dopo è ciò che là c'è l'affare ce la fa arrivare, quei rasi, quando ce la fa chi ci dispiace, ma penso che non ci possiamo tanto fare.
0: E la lingua come chi ne pensa di lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma non abbiamo potere quelle che francese erano così incostumati.
1: Se lui c'è un punto di cosa pessimista è non la lingua, perché chi...
0: E portanto scrivete questa lingua
1: No, ma è po'...
0: con forza di nuovo a debolezza di un lettorato,
1: ma per questo che tutti i libri sono so bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, diciamo che ho letturato in corso ogni mica in un enorme, diciamo, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo la comprare per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto militante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma si
1: deve. Mica militante, penso più un atto di.
0: Resistenza.
1: D'amore. La lingua che ho sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua, perché se domani può smarire, resterà questa traccia che abbiamo lasciato tutti.
0: Ci pensate mica o siete mica stato contattato che una delle vostre novelle, che le siano quelle di L'ultimo salva di Gomo o d'altre, l'altre è, perché non hanno dirato una bezza idea, ma ce ne mogi di pensare a mettere di radio in cinema, in figura, perché sono storie, sono film. Quando uno legge una novella, c'è un principio, c'è un quadro, c'è dei personaggi, c'è un ritmo, le sequenze possono cambiare secondo i luoghi. Dunque, è un cortometraggio, se posso dire così.
1: Ma per il momento c'è nemmeno chi ci ha pensato.
0: Nemmeno un'altra che a voi a vivere a questi di
1: no, io, sicché chi sia da Galabado, mi manda un dice radio Michelino, fa sempre piacere, può essere interessante, ma per il momento c'è mai nemmeno chi mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora, c'è Maghida, voglio ringraziare.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi mi può subregare di per la band, che la sia, allora, di sicuro di travaglia, ma il travaglio manca.
1: No, il travaglio manca. Di... Fermo il gone, tu che mulegno, così.
0: Tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta a bugiare, io in Calari sono di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, questi, come
1: allora,
0: si butta?
1: L'artigianato, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si perde mica cosa abbia fatto?
1: No, io parlo di un caso personale, ma dopo perché con l'altri confratelli di radio, perché si muovono tutti insieme, di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra tra di loro, si aiutano quando li buono. C'è una un'ambienza tra di loro ancora. Cerchiamo di formare in linea come si fa di corsi, di formare giovani, e una di formare tre sotto i anni, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa
0: volta,
1: ma uno è sempre con me e ce n'è uno che si è allato a suo conto. Dunque, cerchiamo di tramandare un mestiere e vedo che c'è sempre giovani che ne conosco altri che sono installati, perché innanzi di Genova facevo anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica
0: i vivi
1: hanno imparato un mestiere e sono installati. Dunque,
0: e poi ci si può campare sul mestiere, questo è importante.
1: Si può campare sul mestiere, c'è un lavoro soprattutto nel noi, perché chi ha gente sono sempre quanto che attaccati appena aveva un castagno, c'è sempre questo, aveva un botto in castagno. Dunque c'è la bene un mestiere, non sono mica pessimista per un mestiere che mancherà un corso.
0: E una novella che si passerebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurdo appena un lavoro.
0: Ecco, Joseph Antonetti è stato nostro invitato, mi ripeto, francamente, cercate a comprare il suo libro in delle edizioni Omar a Salva di Gume, come posso dire, nemmeno un schiavo, ma trouverez, sauf si gour et à la coustille, à dire comme avant moi à Boubigida, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Enfin, l'édition est haut, Mara, vous dites, Jean Carré, c'est bien d'autres. On vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture, ça c'est évident. Joseph Antonetti, longue et belle strada vous ride.
1: Béringrazio.
0: Bivilégide, du Béringrazio, Béouchre d'Alain, et pour Aondichti, on est dit.
1: Aondichti, on est dit.

0: Comme prévu, nous retrouvons Christophe Zorgaglia pour nos balades sur les ondes. Nous le retrouvons pour une nouvelle chronique d'été. Il fait beau, il fait chaud. On ne peut pas se priver aussi de faire du sport. On vous retrouve, Christophe.
1: Oui, première étape de la saison dans le Nébu. Nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tutti. Bon, io sono mica Mouradink. Quand je suis Mourad, je ne suis pas Mouradink.
1: A Pinouche avant tout.
2: Il est depuis 30 ans. Bon.
1: François, donc, Simugui, il fait à Ubaesi Mourad, ou Indouesim ou exactement Tegui, per sta prima d'appa di settimana.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, a Ufresco, siamo in una grotta, una sappara, di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché c'è un funerario, un funerarium, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaro. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaesi dicono, o chiamano e cognomato lo scoglio della regina, le rocher de la reine, perché si dice che tempi fa, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa etrusca, e si è installata qui in Cuasoiente, e poi sarebbe interrata qui a mezzo allo scoglio in cuso tesoro. Cerchiamo sempre il tesoro.
1: Impressionante, hein? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, in più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'Isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo, diciamo, per interrare l'Oriente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi da qui si vede tutto il territorio, dalla montagna al mare, e così a gente veriano lo scoglio, simbolo di prudenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa a gente erano interrati qui, e so fermo 800 metri dopo al Medioevo a gente erano interrato in dell'arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
1: François Thomas e Ciredroemo Duman es impregui indeune più per a zevida di sta spassigliada in destumanivi gurugliona domane.

era mulli tempi negri, die più feroce battaglie. Quanto fu i giovanotti a cascare sotto i mitragli,

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Un ricordo che si dia avanti, manco una parola in corso.